0: dobra.
1: Oh yeah, dobra.
2: Quante parole tu vai, non è amore, lo sai, so vuoi la fine.
3: RMF 80's Disco.